sia solo Bacaba, Bacaba, Bacaba. Shai la lu, shai la lu, shai la lu. Yeah, yeah, yeah.

0: Lapa kabab kimono ele?
1: Yes. Onali, onali, onali, onali. Uemba kabab.
0: Oh, banane.